0: Mama Rutina di Ritme Live FM.
1: Livefm.lk.
2: Jaya Mangale Gita Lete. Pimbe pimbe batte danduna la. Jaya penbun sibelire lakka.